un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Tuanga Electromagic.
1: C'era un uomo nel mio specchio questa mattina all'alba, che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda. E tanto tanto ho chiesto tanto tutto, lui mi ha risposto non tornare.

0: Albania Radio.
1: Here we go.
2: Poi vince il dolore, torna la gioia, che fonda il dolore, ancora.